per le udite cose, quando i nunzi del re mi salutaro sir di Caudore, vaticinio uscito dalle vecenti stesse, che pretissero un certo al capo mio. Racchiudi in cor questo segreto. Addio.